swagger. A seconda che le chiamate sempre. Dice la fanno pensare.